di tle ke makgabe a dipapetla ke libile bonkane ba tsewa pelong ya me go tletse khutsa fa moya wa me o tletse poifo ke libile makgarebe a tsewa ke setse ke bidiwa le feto yo batlang dikgomo tsa bogadi ke di laolela bo malome ba nyadisa bo motlogolo a ruri nna ke tla dika ke biditse tšha rakgadi tlhempuelele le nka di latlha a di latlhe a laole dintlenyane gore a go le tonanyana kana go tla wana magadi bogolo ke ntshe se se mo sentlhageng ke abele badimo ke khuele khuting ke tlhapise sedimo malome mpuele le mmangwane bogolo a nkadime jale ke itshwantshe ke tle ke bone gore a le nna ke a tshwanelwa segolo gongwe le kau le tla ntsha mafoko e re le phirima mme a bone yo o rwalelang dikgong e di hutshane di bone motlhokomedi ao tlherakgadi ke makgabe a dipapetla. Fire flaming mode.